Noi si fave una nuova ξουμψωμάτσε, noi scrisni sonne il ροξωμάβ.

0: 3345 Radio. 3345 Radio. Music Collection.
1: Scusi, è sua la macchina per iniziare fuori il contrafile e fare accesi la capote? La macchina, la bella aperta, lo scotolo, colorata, le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tupu, pa, scu, ah.